0: queste soglie tu puoi chiamarmi ingiusto e vane insidie contro me tramare di tender la sua terra e nobile opera io combatto un tiranno
1: chi combatti

Sei il mio tormento.

Così, così non è sempre, e che nuove scoperte, il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta, or della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito

0: piede? No. Né un dito? No.
1: Né un capello?
0: No. Non orno né chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vola.
0: Oh!

0: No.
1: Vive sol coi vivi.
0: Neppure.
1: Perché?

0: onesti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restare io mo.
0: E troppo altiero.

0: parlaste una alla volta.
1: You're listening to Calm Radio.

0: quanto scritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate star.

mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua. Non le mani animatissimi dei, siete un barone, si voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi leva il doble, scusarmi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi leva il doble, scusarmi fa.

0: reclutano, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non è magnanima di semidei, sia di un barone, si vuoi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa, ma lo

Cassio, a te, questo è il momento. Ti scuoti, vien Desdemona. S'è mossa, la saluta e s'avvicina. Or qui si traggo Otello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci ha conversi insieme. Ed è s'inclino sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, allora.

Si faccia lo scongiuro.

fanteria, sin mayor fanteria, sin mayor fanteria.

0: amore duol, l'alma mia di sompio smuova.
1: Questo maragno do il tuo cor, casca si il danni e si viene mor. Troppo le miri, troppo le guardi, pare deliri, fani e bugiardi. Questo maragno do il tuo cor, casca si il danni e si viene mor. Questo maragno do il tuo cor, casca si il danni e si viene mor.

0: sentisco.
1: Mi sporco! Aria, gentiluomo!
0: Franzo!
1: Pezzente!
0: Presta! Il...

0: quasi donna divento, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda ma lei sospetta,
0: ed ognuno i perini che fremono in cuore,
1: abbandoni e tenga il magnanimo bello,
0: e folleggi
1: che nulla paventa per sé.

Furio, aspettami, Igonito, aspettami, Igonito, alle tre dell'altro dell'oracolo, della granale più

0: sì, ma la vita più cara non è.
1: Calma, signore.

Vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in corpo

Pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intredifinirebbe col minestrare schiaffi. Tacete, umili siamo, e soffra se veda preferir

schön. Es fängt nicht bei der Flamme,

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: Sed Epilio, sed Giuffo, sed Agelfo, disconquasso.
1: Ma non ti vedo come un padre!
2: Ti rompi il cefalo!

0: non si trova.
1: Qua tutti. L'ho trovato.
2: Ah, c'è palestra, oh mia, oh mia. Sto giocando giù,
1: Zitto, fissi.